Mi stai scivolando la palla. Mani preziose, forza, cari. Perché tanto non te vuoi che ci fai spiegare gli occhi di lancia.